0: L'amore è amor. Así me dice la tía, l'amore è amor.
1: Stop, non parlo americano. Play Show Me Love.